Enriqueta, Vieri, Giovanni, Luigi, Marcella, porti di Ceri Rubino. Vediamo alla salute dei nostri italiani.